notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 10 settembre. Trump prevede che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Turchia e altri 7 paesi annunciano il loro sostegno alle sanzioni del Regno Unito contro Israele. Al via GITEC AI Turchia, prima edizione preso Istanbul Expo Center. E Russia esprime speranza per i prossimi negoziati di pace in Ucraina. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà immediatamente dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Trump ha sostenuto che Teheran non può resistere ancora a lungo. Il presidente ha accusato l'Iran di tentare di influenzare l'esito delle elezioni, definendo il governo iraniano disperato. Trump ha anche affermato che Washington non sta spingendo per nuovi colloqui sul nucleare, pur lasciando la porta aperta, dicendo che i negoziati potrebbero ancora avere luogo. Inoltre, Donald Trump ha reso noto che gli attacchi statunitensi hanno messo fuori combattimento 9 petroliere iraniane. La Turchia e altri 7 paesi hanno appoggiato la decisione del Regno Unito di vietare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. Gli 8 paesi sostengono inoltre la limitazione dei servizi collegati agli insediamenti e ulteriori restrizioni commerciali sui prodotti fabbricati negli insediamenti stessi. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli esteri hanno esortato la comunità internazionale ad adottare misure concrete contro le politiche israeliane che sostengono gli insediamenti illegali. I paesi hanno anche ribadito il loro impegno per una soluzione a due stati, definendola l'unica via percorribile per una pace duratura, basato su uno Stato palestinese indipendente lungo le linee del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: GTEX, evento tecnologico di portata globale organizzato sotto l'egida dell'Ufficio per gli investimenti e la finanza della Presidenza della Repubblica con la partnership strategica del Ministero dell'Industria e della Tecnologia, ha aperto per la prima volta le sue porte ad Istanbul. L'evento riunisce imprenditori, investitori e leader del settore tecnologico provenienti da 70 paesi. Intervenendo alla cerimonia di apertura, Gökhan Yücel, responsabile del Dipartimento Comunicazione dell'Ufficio per gli investimenti e la finanza della Presidenza della Turchia, ha sottolineato che la Turchia occupa una posizione di forza nel processo di trasformazione legato all'intelligenza artificiale. La Russia si è detta fiduciosa che i colloqui di pace sulla guerra in Ucraina riprenderanno presto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che esiste una ferma volontà politica di far riaprire i negoziati. Ciò avviene dopo che il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha proposto l'idea di elaborare una tabella di marcia verso un accordo accettabile per entrambe le parti. Peskov ha chiarito che Mosca non renderà pubblici i dettagli dell'accordo, ma ha affermato che la Russia mantiene contatti riservati con Washington.

Ci auguriamo che questi negoziati riprendano in un futuro prossimo, ha dichiarato Peskov dopo una telefonata tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica Tarkan Kanta Kush Güneşi.

Cari ascoltatori, buongiorno. Oggi vi racconteremo la storia della vita e i successi sportivi di Bhuvanes Çakıroğlu, uno dei nomi più brillanti della storia del pugilato turco. Nella carriera ricca di due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei, se siete pronti, partiamo insieme alla scoperta della storia di questa grande campionessa. Bhuvanes Çakıroğlu è nata il 26 maggio 1996 a Trabzon. Cresciuta in quella splendida città sul Mar Nero, la giovane ragazza si è avvicinata allo sport fin da piccola. Ha completato gli studi universitari presso il Dipartimento di Educazione Fisica e Insegnamento dello Sport della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Düzce. Alta 163 centimetri e con un peso di 50 kg, Bhuvanes prosegue la sua carriera come atleta del Fenerbahçe Sport Club. L'ascesa di Bhuvanes sulla scena internazionale è iniziata nel 2017 con la medaglia d'oro conquistata ai campionati europei di pugilato femminile dell'Unione Europea, tenutasi a Cascia in Italia. Nel 2018 ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati europei di Sofia in Bulgaria e quella d'oro ai campionati europei Under 22 tenutasi in Romania. La stella della giovane pugile aveva iniziato a brillare. Il 2019 ha rappresentato una svolta nella carriera di Bhuvanes Çakıroğlu. Nel giugno 2019, ai Giochi europei tenutisi a Minsk, capitale della Bielorussia, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria peso mosca, aggiudicandosi il titolo di campionessa dei Giochi europei. Nell'agosto 2019, ai campionati europei di pugilato femminile senior EUBC tenutasi a Madrid in Spagna, è arrivata in finale nella categoria 51 kg e ha conquistato la medaglia d'oro. Inoltre è stata eletta miglior pugile femminile del campionato. Questo riconoscimento tenuto in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 31 paesi è stata la dimostrazione della sua prestazione eccezionale. Nell'ottobre 2019 ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati mondiali di pugilato femminile AIBA, tenutasi a Ulan-Ubè in Russia. A soli 23 anni era già seconda al mondo. All'inizio del 2020 ha conquistato la medaglia d'oro alle qualificazioni olimpiche tenutasi a Parigi, capitale della Francia, entrando così nella storia. Questo torneo era la competizione europea di qualificazione per i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Con questo successo, Bhuvanes si è guadagnata il diritto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo ed è diventata la prima atleta turca ad ottenere una quota olimpica nella disciplina del pugilato. Inoltre, si è aggiudicato il diritto di essere testa di serie alle Olimpiadi. Si è trattato di una prima assoluta nella storia del pugilato turco. I Giochi olimpici estivi del 2020, svolti nel 2021, tenutesi alla Kokugikan Arena di Tokyo, in Giappone, sono stati un'esperienza indimenticabile per Bhuvanes. Nella categoria dei pesi mosca ha raggiunto la finale grazie a una serie di vittorie consecutive. Nella finale ha affrontato la pugile bulgara Stoica Krasteva, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Grazie a Bhuvanes, la Turchia ha conquistato la sua prima medaglia nella storia olimpica del pugilato femminile. Nel giugno 2022, ai campionati europei di pugilato femminile tenutosi a Budva in Montenegro, si è aggiudicato
Il titolo di campionessa d'Europa nella finale della categoria 50 kg, sconfiggendo per 5-0 la sua avversaria irlandese Caitlin Fires. Si trattava del suo secondo titolo europeo. Nel maggio 2022,

Ha ottenuto un successo storico ai campionati mondiali di pugilato femminile organizzato dall'International Boxing Association, preso gli impianti sportivi di giovanili di Başakşehir ad Istanbul, in Turchia. Dopo aver vinto tutti gli incontri in finale, ha battuto la colombiana Ingrid Lorena Valencia Vittoria, aggiudicandosi la medaglia d'oro nella categoria 50 kg. Diventare campionessa del mondo nel proprio paese è stata per lei un'emozione davvero speciale. Nel luglio 2023 ha gareggiato nella categoria femminile 50 kg ai terzi giochi europei tenutosi a Cracovia in Polonia. Dopo aver vinto tutti gli incontri è arrivata in finale dove ha battuto la francese Vasilia Likardic per 5-0, aggiudicandosi la medaglia d'oro. Allo stesso tempo si è qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell'aprile 2024 ha gareggiato nella categoria femminile dei 52 kg ai campionati europei di pugilato tenutesi a Belgrado, capitale della Serbia. In finale ha battuto la pugile russa Anastasia Kohl per 5-0, aggiudicandosi la medaglia d'oro. Büsenaz è così diventata campionessa europea per la terza volta. Dopo il 2019 e il 2022 si è trattato di un successo senza precedenti per il pugilato femminile turco. Nell'agosto 2024 ha rappresentato la Turchia nella categoria 50 kg ai Giochi Olimpici estivi del 2024, tenutasi a Parigi, capitale della Francia, dopo aver sconfitto nei quarti di finale l'indiana Zaren Niktan, due volte campionessa del mondo, e in semifinale la filippina Aira Vilagas è arrivata in finale diventando la prima pugile nella storia del pugilato turco a disputare la finale in due Olimpiadi. Nella finale disputata il 9 agosto 2024 è stata sconfitta dalla cinese Wu Yu, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Büsenaz Çakıroğlu ha così ottenuto l'onore di diventare la prima pugile nella storia della Turchia a vincere due medaglie olimpiche. Nel settembre 2024, ai campionati mondiali di pugilato tenutisi in Liverpool in Inghilterra, è arrivata in finale nella categoria 51 kg. In finale è stata sconfitta dalla rivale kazaka e campionessa del mondo Alua Balkhybekova, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Nel marzo 2025, ai campionati mondiali di pugilato femminile tenutosi a Niš in Serbia, è arrivata in finale nella categoria 52 kg come testa di serie numero 1. In finale è stata sconfitta dalla nordcoreana Pang Kol Mi, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Con questo risultato, il numero di medaglie conquistate da Büsenaz ai campionati mondiali è salito a 4, 1 d'oro 2023, 3 d'argento 2019, settembre 2024, marzo 2025. Büsenaz è la prima atleta turca ad aver ottenuto una quota olimpica nella disciplina del pugilato e la prima pugile turca ad avere vinto una medaglia in due Olimpiadi. La pugile di successo ha dichiarato che il suo obiettivo è ancora più ambizioso e che punta a vincere la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028. A volte arriveremo prime, altre volte non vinceremo alcuna medaglia. Oggi il risultato è stato questo. Non c'è nulla da fare. Ci riposeremo e riprenderemo da dove abbiamo lasciato, ha affermato Büsenaz, dimostrando la sua determinazione con queste parole. Ogni anno cerco di mostrare una Büsenaz diversa e migliore rispetto all'anno precedente. Nel prossimo periodo, ai Giochi europei che si terranno ad Istanbul, lotterà per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Bhuvanesh Chakraroli è nota per il suo approccio al pugilato basato sul controllo e sulla strategia. Durante gli incontri dimostra di saper coniugare il dominio della posizione, i colpi precisi e la disciplina difensiva. Essendo un pugile della categoria dei pesi leggeri, deve prestare costante attenzione alla sua alimentazione. Il pugile che ammira di più è l'ucraino Vasil Lamachenko. A 29 anni, Bhuvanesh Chakraroli è uno dei nomi più brillanti della storia del pugilato turco. Il suo percorso, che da Trabzon l'ha portato ai titoli mondiali, è uno dei più belli esempi della forza, della determinazione e della volontà. La sua carriera, costellata da due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei, è fonte di ispirazione per le generazioni future. Il suo obiettivo è vincere la medaglia d'oro olimpica a Los Angeles nel 2028. Ogni anno cerco di dimostrare una Bhuvanesh diversa e migliore rispetto all'anno precedente, afferma questa atleta di successo. La sua determinazione è la prova più evidente che riuscirà a realizzare i propri sogni. Bhuvanesh Chakraroli continua ad essere l'orgoglio dello sport turco. Abbiamo condiviso con voi la storia ispiratrice di Bhuvanesh Chakraroli. Auguriamo a questa nostra straordinaria atleta, che fa sventolare la bandiera turca sui ring di tutto il mondo, di continuare a raggiungere nuovi successi. Grazie per averci seguito. Ci vediamo nella prossima puntata. Atleti turchi oltre i confini.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump prevede che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Turchia e altri 7 paesi annunciano il loro sostegno alle sanzioni del Regno Unito contro Israele. Al via GITEX AI Turchia, prima edizione preso Istanbul Expo Center. E Russia esprime speranza per i prossimi negoziati di pace in Ucraina. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 10 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 10 settembre. Trump prevede che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Turchia.

e altri sette paesi annunciano il loro sostegno alle sanzioni del Regno Unito contro Israele. Al via GITEC AI Turchia, prima edizione preso Istanbul Expo Center, e Russia esprime speranza per i prossimi negoziati di pace in Ucraina. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà immediatamente dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Trump ha sostenuto che Teheran non può resistere ancora a lungo. Il presidente ha accusato l'Iran di tentare di influenzare l'esito delle elezioni, definendo il governo iraniano disperato. Trump ha anche affermato che Washington non sta spingendo per nuovi colloqui sul nucleare, pur lasciando la porta aperta, dicendo che i negoziati potrebbero ancora avere luogo. Inoltre, Donald Trump ha reso noto che gli attacchi statunitensi hanno messo fuori combattimento nove petroliere iraniane. La Turchia e altri sette paesi hanno appoggiato la decisione del Regno Unito di vietare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. Gli otto paesi sostengono inoltre la limitazione dei servizi collegati agli insediamenti e ulteriori restrizioni commerciali sui prodotti fabbricati negli insediamenti stessi. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli esteri hanno esortato la comunità internazionale ad adottare misure concrete contro le politiche israeliane che sostengono gli insediamenti illegali. I paesi hanno anche ribadito il loro impegno per una soluzione a due stati, definendola l'unica via percorribile per una pace duratura, basato su uno Stato palestinese indipendente lungo le linee del 4 giugno 1967 con Gerusalemme Est come capitale.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: GTEX, evento tecnologico di portata globale organizzato sotto l'egida dell'Ufficio per gli investimenti e la finanza della Presidenza della Repubblica con la partnership strategica del Ministero dell'Industria e della Tecnologia, ha aperto per la prima volta le sue porte ad Istanbul. L'evento riunisce imprenditori, investitori e leader del settore tecnologico provenienti da 70 paesi. Intervenendo alla cerimonia di apertura, Gökhan Yücel, responsabile del Dipartimento Comunicazione dell'Ufficio per gli investimenti e la finanza della Presidenza della Turchia, ha sottolineato che la Turchia occupa una posizione di forza nel processo di trasformazione legato all'intelligenza artificiale. La Russia si è detta fiduciosa che i colloqui di pace sulla guerra in Ucraina riprenderanno presto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che esiste una conferma volontà politica di far riaprire i negoziati. Ciò avviene dopo che il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha proposto l'idea di elaborare una tabella di marcia verso un accordo accettabile per entrambe le parti. Peskov ha chiarito che Mosca non renderà pubblici i dettagli dell'accordo, ma ha affermato che la Russia mantiene contatti riservati con Washington. Ci auguriamo che questi negoziati riprendano in un futuro prossimo, ha dichiarato Peskov dopo una telefonata tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica. Tarkan canta Kış Güneşi.

Giovane ragazza si è avvicinata allo sport fin da piccola. Ha completato gli studi universitari presso il Dipartimento di Educazione Fisica e Insegnamento dello Sport della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Düsseldorf. Alta 163 cm e con un peso di 50 kg, Busenaz prosegue la sua carriera come atleta del Fenerbahce Sport Club. L'ascesa di Busenaz sulla scena internazionale è iniziata nel 2017 con la medaglia d'oro conquistata ai campionati europei di pugilato femminile dell'Unione Europea, tenutasi a Cascia in Italia. Nel 2018 ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati europei di Sofia in Bulgaria e quella d'oro ai campionati europei Under 22 tenutesi in Romagna. La stella della giovane pugile aveva iniziato a brillare. Il 2019 ha rappresentato una svolta nella carriera di Busenaz Cakıroğlu. Nel giugno 2019, ai Giochi europei tenutisi a Minsk, capitale della Bielorussia, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria peso mosca, aggiudicandosi il titolo di campionessa dei Giochi europei. Nell'agosto 2019, ai campionati europei di pugilato femminile senior EUBC tenutasi a Madrid in Spagna è arrivata in finale nella categoria 51 kg e ha conquistato la medaglia d'oro. Inoltre è stata eletta miglior pugile femminile del campionato. Questo riconoscimento tenuto in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 31 paesi è stata la dimostrazione della sua prestazione eccezionale. Nell'ottobre 2019 ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati mondiali di pugilato femminile AIBA, tenutasi a Ulan-Ubè in Russia. A soli 23 anni era già seconda al mondo. All'inizio del 2020 ha conquistato la medaglia d'oro alle qualificazioni olimpiche tenutasi a Parigi, capitale della Francia, entrando così nella storia. Questo torneo era la competizione europea di qualificazione per i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Con questo successo, Busenaz si è guadagnata il diritto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo ed è diventata la prima atleta turca ad ottenere una quota olimpica nella disciplina del pugilato. Inoltre, si è aggiudicato il diritto di essere testa di serie alle Olimpiadi. Si è trattato di una prima assoluta nella storia del pugilato turco. I Giochi olimpici estivi del 2020, svolti nel 2021, tenutesi alla Kokugikan Arena di Tokyo, in Giappone, sono stati un'esperienza indimenticabile per Busenaz. Nella categoria dei pesi mosca ha raggiunto la finale grazie a una serie di vittorie consecutive. Nella finale ha affrontato la pugile bulgara Stoica Krasteva, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Grazie a Busenaz, la Turchia ha conquistato la sua prima medaglia nella storia olimpica del pugilato femminile. Nel giugno 2022, ai campionati europei di pugilato femminile tenutosi a Budva in Montenegro, si è aggiudicato il titolo di campionessa d'Europa nella finale della categoria 50 kg, sconfiggendo per 5-0 la sua avversaria irlandese Caitlin Fires. Si trattava del suo secondo titolo europeo. Nel maggio 2022 ha ottenuto un successo storico ai campionati mondiali di pugilato femminile organizzato dall'International Boxing Association, presso gli impianti sportivi di giovanili di Başakşehir ad Istanbul, in Turchia. Dopo aver vinto tutti gli incontri in finale, ha battuto la colombiana Ingrid Lorena Valencia Vittoria, aggiudicandosi la medaglia d'oro nella categoria 50 kg.
Diventare campionessa del mondo nel proprio paese è stata per lei un'emozione davvero speciale.

speciale. Nel luglio 2023 ha gareggiato nella categoria femminile 50 kg ai terzi giochi europei tenutosi a Cracovia in Polonia, dopo aver vinto tutti gli incontri, è arrivata in finale dove ha battuto la francese Vasilia Likhadlyk per 5-0, aggiudicandosi la medaglia d'oro. Allo stesso tempo si è qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell'aprile 2024 ha gareggiato nella categoria femminile dei 52 kg ai campionati europei di pugilato tenutesi a Belgrado, capitale della Serbia. In finale ha battuto la pugile russa Anastasia Kohl per 5-0, aggiudicandosi la medaglia d'oro. Büsenaz è così diventata campionessa europea per la terza volta. Dopo il 2019 e il 2022 si è trattato di un successo senza precedenti per il pugilato femminile turco. Nell'agosto 2024 ha rappresentato la Turchia nella categoria 50 kg ai Giochi Olimpici estivi del 2024, tenutasi a Parigi, capitale della Francia, dopo aver sconfitto nei quarti di finale l'indiana Zaren Niktan, due volte campionessa del mondo, e in semifinale la filippina Aira Villegas è arrivata in finale diventando la prima pugile nella storia del pugilato turco a disputare la finale in due Olimpiadi. Nella finale disputata il 9 agosto 2024 è stata sconfitta dalla cinese Wu Yu, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Büsenaz Çakıroğlu ha così ottenuto l'onore di diventare la prima pugile nella storia della Turchia a vincere due medaglie olimpiche. Nel settembre 2024, ai campionati mondiali di pugilato tenutisi in Liverpool in Inghilterra, è arrivata in finale nella categoria 51 kg. In finale è stata sconfitta dalla rivale kazaka e campionessa del mondo Alua Balkhybekova, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Nel marzo 2025, ai campionati mondiali di pugilato femminile tenutosi a Niš in Serbia, è arrivata in finale nella categoria 52 kg come testa di serie numero 1. In finale è stata sconfitta dalla nordcoreana Pang Kol Mi, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Con questo risultato, il numero di medaglie conquistate da Büsenaz ai campionati mondiali è salito a 4, 1 d'oro 2023, 3 d'argento 2019, settembre 2024, marzo 2025. Büsenaz è la prima atleta turca ad aver ottenuto una quota olimpica nella disciplina del pugilato e la prima pugile turca ad aver vinto una medaglia in due Olimpiadi. La pugile di successo ha dichiarato che il suo obiettivo è ancora più ambizioso e che punta a vincere la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028. A volte arriveremo prime, altre volte non vinceremo alcuna medaglia. Oggi il risultato è stato questo. Non c'è nulla da fare. Ci riposeremo e riprenderemo da dove abbiamo lasciato, ha affermato Büsenaz, dimostrando la sua determinazione con queste parole. Ogni anno cerco di mostrare una Büsenaz diversa e migliore rispetto all'anno precedente. Nel prossimo periodo, ai Giochi europei che si terranno ad Istanbul, lotterà per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Büsenaz Çakıroğlu è nota per il suo approccio al pugilato basato sul controllo e sulla strategia. Durante gli incontri dimostra di saper coniugare il dominio della posizione, i colpi precisi e la disciplina difensiva. Essendo un pugile della categoria dei pesi leggeri, deve prestare costante attenzione alla sua alimentazione. Il pugile, che ammira di

Il più è l'ucraino Vasil Lamanchenko. Ha 29 anni, Busena Çakıroğlu è uno dei nomi più brillanti della storia del pugilato turco. Il suo percorso, che da Trabzon l'ha portato ai titoli mondiali, è uno dei più belli esempi della forza, della determinazione e della volontà. La sua carriera costellata da 2 medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e 3 titoli europei è fonte di ispirazione per le generazioni future. Il suo obiettivo è vincere la medaglia d'oro olimpica a Los Angeles nel 2028. Ogni anno cerco di dimostrare una Busena diversa e migliore rispetto all'anno precedente, afferma questa atleta di successo. La sua determinazione è la prova più evidente che riuscirà a realizzare i propri sogni. Busena Çakıroğlu continua ad essere l'orgoglio dello sport turco. Abbiamo condiviso con voi la storia ispiratrice di Busena Çakıroğlu. Auguriamo a questa nostra straordinaria atleta che fa sventolare la bandiera turca sui ring di tutto il mondo di continuare a raggiungere nuovi successi. Grazie per averci seguito. Ci vediamo nella prossima puntata. Atleti turchi oltre i confini.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump prevede che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Turchia e altri 7 paesi annunciano il loro sostegno alle sanzioni del Regno Unito contro Israele. Al via GITEX AI Turchia, prima edizione preso Istanbul Expo Center. E Russia esprime speranza per i prossimi negoziati di pace in Ucraina. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!